0: mente di mi fare Jesse.
1: Che pecoli! Sta la udile sopo!
0: Sta rescia in lì! Lui a tivazzi! Già te ne chera! Sega electronic si! Aisha bedding si! Che radio transportanzi! Teo sei coco! Luto massacco! Yone construction si! E mui tanzi jay! SM sounds and events si!